ora per cu mi va bene già no piano io o guà guà e qua tu mi atto mi atto mi minia e qua tu atu atu atu a fè di un pussani sè ora Gesù Cristo lo guai ah monti da me la mi yari e to mi suatre ah like Jesus now you put it in the way ah